L'unico programma di musica di Haiti è il compà. El lunes a jueves aquí en Madrid Estéreo. Oh, miércoles. La tanda de jubilado. Dice.

se presentice tu confusi il Gui la viu. Lui tutto rugamo salut. Ogo la hot. Dixi, Dixi. È un pleno. Grata! Come dire, 1982. È la recta final, 6-15. Ayer, come si fuera ayer la tanda de Luis Lau.